cabo surtout per la ferocità. Se l'aire mi trovo in un organo l'ausento, e da che vola di tasche la libertà.